Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati.